0: le tamaitai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O valu se lau fitu I vaiva, fitu I vaiva, o le tali o lo faa moi moi. Le Friendly Loans, mo no no ngā tupe, tuatusi, lo fitu di, Waipreira Avenue, Henderson.
1: Le Shang Dento, susu mai le lata u falifou. Po te le ma matang ufie, il faya fuole si aki au oloa fa apele ni fa fa pietasi. Moe wale stala mai o fau mai ile Shine Dental ile na ole lima selau iwa iwa ta ala. Faya fua quotes mo le wins ma le ACC, patasi ai ma le fai fua tong fitinga moe sfun waluto sanga ngai ilalo. Le Shine Dental, hafio mai loa ile lima fitufa Great South Road Manukahu. Telefoni lua fitufitu ono ono fa fa, lua fitufitu ono ono fa fa, Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fapito.
2: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.org.

Awe ale li'i, ole be ingo le tua, langina le fai pese, ale kolisi fa au i piu la. Le tautua mo aerwini sa mo aerwini sa tonu ia le tu la e ono.

0: Radio Samoa.
1: E fai ngō fielo wō langa, pe a le leilau fa aperitania. O tatalai na nei avanoa e te lisi talai I le Dynaspeak, mō a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nufumau I niusila, pesi ti seni niusila foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o iulai. A fai e te au mau I Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fiso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak.

ole solo ele i fai ngofie ona sa ili upu e tu ufantasi ai langona mamanatu ai na maua lava awa ole sa ili na te maua wa maua upu ona tusia ele o solo i te tonu ona tusi ole malamalama o solo umana tusia ele sunga ya pastor Rolangi Mikaele ola au auna ola au turuna ole solo nei tae aolo fai tawina lava le sunga ya pastor Rolangi

And amata nei, amata nei ona faces winga le nei, mafuafua le nei, ele soifuanga lo tatu yai wa mana ya tele lavarana, amata fatasi ma Yesu wa mana ya tele atu kakulalanga mo kako. Ya sabona tino pele, mahero awa tino lima ta, ufa tino fa ta maru ta, na mo le nei, so lunu fa te tele la talo mo ta, po inga mo le nei aso. Stay warm and God bless, to pase po.